Hare mang sare mang sare dab sare ni da sa ni re da ni da ma ba ga ma ga